0: Radio Idea.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 5 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 7:02.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 21 settembre. Ariete, lunedì impegnativo ma produttivo, nel quale dovrete dimostrare soprattutto capacità di gestione. Non reagite alle provocazioni. Toro, avete davanti una giornata utile per occuparvi di ciò che può garantirvi maggiore stabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione concreta. Gemelli, dovrete scegliere con attenzione dove indirizzare le vostre energie in questo lunedì. Troppe richieste contemporaneamente rischiano di mandarvi in confusione. Cancro, la giornata può iniziare con qualche tensione, soprattutto quando vi sembrerà che gli altri non comprendano le vostre esigenze. Non prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità è quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte. Potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: L'anticiclone in avvio di settimana continuerà a interessare le nostre regioni italiane, anche la Puglia, con una giornata in segno al cielo sereno o al più poco nuvoloso. Sole protagonista con clima estivo, massime che oscilleranno un po' dappertutto dai 25 ai 29 gradi. Il vento in rinforzo di grecale, venti anche tesi a largo sul mare Adriatico, qui con mare mosso, altrove quasi calmi o poco mossi i mari sotto costa. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita Trabi Meteo.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
0: Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfy.it.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: L'anticiclone in avvio di settimana continuerà a interessare le nostre regioni italiane, anche la Puglia, con una giornata in segno al cielo sereno o al più poco nuvoloso. Sole protagonista con clima estivo, massime che oscilleranno un po' dappertutto dai 25 ai 29 gradi. Il vento in rinforzo di grecale, venti anche tesi a largo sul mare Adriatico, qui con mare mosso, altrove quasi calmi o poco mossi i mari sotto costa. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita. Trabi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 21 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Matteo, apostolo e evangelista, protettore di bancari, contabili, doganieri e guardia di finanza. Si ricorda anche San Cadoc, abate martire gallese del VI secolo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 21 settembre 1937. Viene pubblicato per la prima volta nel Regno Unito Lo Hobbit di Tolkien, capolavoro della letteratura fantasy che ha segnato la storia della narrativa mondiale. Nel 1964 Malta ottiene la piena indipendenza del Regno Unito, diventando uno stato sovrano all'interno del Commonwealth. Nel 1981 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce la Giornata Internazionale della Pace, fissandone la celebrazione globale come giornata di cessate il fuoco e non violenza. Infine, nel 1990 il giovane magistrato Rosario Livatino viene assassinato dalla stidda lungo la strada statale 640 da Agrigento. Nel 2021 verrà proclamato beato dalla Chiesa Cattolica. Oggi è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie neurodegenerative e abbattere lo stigma che colpisce pazienti e famiglie. Sono nati oggi Girolamo Cardano, matematico, medico, astrologo italiano, figura simbolo del Rinascimento italiano. Wells, lo scrittore britannico, padre della fantascienza moderna, con opere come La macchina del tempo e La guerra dei mondi. Corrado Alvaro, scrittore e giornalista, poeta italiano tra i maggiori narratori del Novecento. Stephen King, scrittore e maestro del genere horror e thriller a livello mondiale. Bill Murray, attore e commediante statunitense, icona del cinema contemporaneo. L'aforisma con cui ci vogliamo salutare oggi: ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto. Tratto dal manifesto Russell Einstein. Eravamo nel 1955. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 10. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. La volta scorsa abbiamo ascoltato l'intervista al sindaco di Vajont con riferimento al disastro della diga del Vajont. Nell'occasione si sta girando un film, un docufilm dal titolo Dio ci salvi dai sciacalli del Vajont, per la regia di Pier Giorgio Grizzo. Ricordo che questo regista aveva realizzato recentemente il film, un altro docufilm sulla vita, sulla biografia di Lino Zanussi, andato in onda su Rai Storia e Rai 5. Ecco, noi siamo riusciti, dopo il sindaco, ad avvicinare anche il regista, che tra altre cose è una nostra conoscenza. Dunque, Pier Giorgio Grizzo ai nostri microfoni, sentiamo. Ecco, incontriamo qui il regista di questo importante progetto che va a ricordare il disastro del Vajont, Pier Giorgio Grizzo. Innanzitutto, come stai?
3: Bene, grazie Massimo, grazie per questa opportunità. In realtà il progetto non parla tanto del disastro del Vajont, di come si svilupparono i fatti, eccetera, perché tutto sommato è un argomento che è stato abbastanza eviscerato, soprattutto negli ultimi anni, da quando Marco Paolini ha riportato l'attenzione su questo argomento, bensì parla del dopo. Cioè di tutto quello che è successo, gli abusi, gli scandali, il malaffare che è continuato anche nei decenni successivi. E questo progetto che si concretizzerà in un docufilm, quindi un documentario dove ci sono delle parti ricostruite anche da attori e comparse, e seguirà tre filoni: quello della diaspora degli Ertani e dei Cassani, che furono di fatto incoraggiati in tutti i modi, con le buone e con le cattive, a lasciare la valle, perché per realizzare il malcelato proposito di rimettere in funzione l'impianto idroelettrico in dispregio dei 2000 morti.
2: Bel coraggio hanno avuto, piccola parentesi.
3: Esatto. Quindi la diaspora, dicevo, il processo che si celebrò all'Aquila, il processo dei responsabili del disastro del Vajont, e poi il malaffare, le luci e le ombre della ricostruzione.
2: Ho visto che avete anche un attore molto noto della televisione italiana.
3: Sì, uno degli attori principali è Raffaello Balzo, che interpreta l'avvocato Sandro Canestrini, che fu l'avvocato di parte civile degli abitanti di Erto e Casso, famoso per quella arringa che è passata alla storia, durata 16 ore durante il processo dell'Aquila. E un uomo, un avvocato sempre impegnato in battaglie civili, e che si distinse insomma per aver preso la parte degli abitanti della Val Vajont in questo processo contro dei poteri fortissimi, perché la Sade rappresentava di fatto l'oligarchia capitalistica dell'Italia degli anni 60.
2: Quindi chissà che collegamenti c'erano anche oltre il nostro paese, mi viene da pensare.
3: Esatto, insomma, fu
2: poteri forti,
3: i cosiddetti poteri forti, esatto.
2: Benissimo, io guarda, ti lascio al set, dunque ti auguro un buon lavoro e facci sapere, darci notizie. Noi come Televenezia vorremmo seguire insomma questo grande progetto.
3: Grazie Massimo dell'opportunità, come dicevo prima, e alla prossima.
2: Grazie per Giorgio Grizzo, regista, e Lina che ritorna al telegiornale. Bene, riprendiamo lo studio, termina qui il nostro approfondimento Pianeta Oggi Reporter, in studio Massimo Bonella, grazie per averci seguito. Vi ricordo la prossima volta invece avremo l'intervista al noto attore Raffaello Balzo, che partecipa alla realizzazione di questo docufilm. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo, Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

0: Eh sì, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Forti, il saltino indietro nel tempo, solitamente andiamo agli anni 80, anni 90, anche 70, invece oggi siamo un po' più recenti, dai, anno 2012, All Love, i Green Day. La band aveva suonato il brano dal vivo la prima volta nel 2011 durante uno dei loro celebri Secret Show, concerti segreti a sorpresa, molti mesi prima di registrarla ufficialmente e poi pubblicarla. Oh, ben ritrovati a tutti voi in console, per la parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

spazio per tutte le età, ma anche notizie curiose che ci arrivano dal mondo. Beh, questa è carina, vera, è una bella notizia quando si trovano dei cittadini onesti. Oh, andiamo a Frosinone. Il 5 settembre un cittadino trova per strada una borsa griffata da oltre 1000 euro. Dentro zero documenti, solo chiavi e una sigaretta elettronica. Cosa fa? La porta è dritto in questura. E qui il colpo di genio. Gli agenti dell'anticrimine guardano il QR code sulla sigaretta elettronica, risalgono all'acquisto e ritrovano la proprietaria. Lei aveva perso le speranze, invece borsa restituita e applausi a chi ha scelto l'onestà.

0: stavo ripensando alla notizia di prima, che è stata ritrovata questa borsa griffata da un onesto cittadino in quel di Frosinone. Però i complimenti li dobbiamo fare e l'applauso grosso lo dobbiamo fare anche alle forze dell'ordine, in questo caso alla polizia di Stato della questura di Frosinone, che ha ritrovato l'identità della proprietaria grazie al QR code della sigaretta elettronica.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Elena Camo, che ci propone il nuovo singolo estratto dall'omonimo album.

0: elettrica è il racconto di una generazione che cerca connessioni autentiche in un mondo sempre più veloce. Elena Camo ci ha proposto Elettrica.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Lunedì 21 settembre 2026 la chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia, aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali, ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità e quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte. Potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare. Non significa rinunciare a tutti i vostri progetti. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti ancora per gran parte della giornata. Avete bisogno di concretezza e di risultati tangibili. Acquario, la giornata cambia ritmo soltanto in serata, quando la luna entrerà nel vostro segno. Prima di allora sarà necessario occuparvi di questioni pratiche. Pesci, avete bisogno di distinguere ciò che vi appartiene da ciò che state assorbendo dagli altri. Una maggiore disciplina vi aiuterà a non disperdere energie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: L'anticiclone in avvio di settimana continuerà a interessare le nostre regioni italiane, anche la Puglia, con una giornata in insegna al cielo sereno o al più poco nuvoloso. Sole protagonista con clima estivo, massime che oscilleranno un po' dappertutto dai 25 ai 29 gradi. Il vento in rinforzo di grecale, venti anche tesi al largo sul mare Adriatico, qui con mare mosso, altrove quasi calmi o poco mossi i mari sotto costa. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita. Trabi Meteo.
2: Radio Idea.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Independent.
1: Amici, benvenuti a questa prima puntata della settimana di On Air. Sempre con voi Daniele Dalmuto al microfono, molto più rinfrescato. Vi dico la verità, perché queste perturbazioni che stanno un po' abbracciando tutta l'Italia non fanno altro, sinceramente, che mettermi il sorriso, perché il caldo mi aveva troppo stancato. Comunque arrivi a un certo punto che poi non ce la fai più, che poi non è tanto il caldo, è l'umidità. Credo che chiunque di voi, cioè, insomma, condivida quello che sto dicendo. Quest'oggi abbiamo tante novità, sempre pronti a cercare il miglior mercato indipendente, ovviamente, e non solo, e tutte le hit che escono al momento.

Ed apriamo con Ijin, pianeta B. L'essere umano e la sua intera esistenza sono strettamente legati alla terra e alla natura. A volte allontanarci da questa relazione ci fa sentire persi, tutto sembra troppo veloce. Se però senti la necessità di rallentare, la terra ti perdona, ti aspetta e ti offre lo spazio che stai cercando. Pianeta B, nuovo singolo di Ijin, che anticipa il suo primo album solista, Musica Sostenibile.

vita e passione. È ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito, quella parte istintiva, ribelle e ancora capace di desiderare che sopravvive alla disillusione. Vita e passione è il nuovo singolo del cantautore palermitano Salvanello, prima anticipazione del suo nuovo album di inediti uscito il 13 novembre 2026, altra categoria.

Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Area Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Torna ad On Air con il singolo Mondo Spento.

state ascoltando On Air, vi ricordo che tra poco si collegherà con noi telefonicamente Crifia, una talentuosa cantante e artista, con il suo nuovissimo singolo Lontano da te. Ma ora invece andiamo ad ascoltarci Isabella Sweeton con il suo singolo Stare con te featuring Gabilo.

0: Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenza e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato.
1: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo. Le radici sono profonde.

ed è uscito il 4 di settembre, Dritto al cuore, il nuovo singolo di Luza, pubblicato da Artisti Online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manualoa, è il suo secondo singolo da solista scritto insieme a Davide Nomicisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello: sai dirmi dov'è il tuo posto freddo e buio?

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Idea.

0: E questa è Yes Come On di Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. E come vi ho annunciato poco fa, ora ci ha raggiunto telefonicamente la cantante Crifia. Benvenuta ad On Air.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, allora oggi andremo ad ascoltare il tuo nuovo singolo che è Lontano da te, una canzone intanto molto particolare, molto profonda. In quanti modi, parto subito con questa domanda, in quanti modi una canzone può viaggiare, no? Dal Teatro Ghione di Roma sino al Festival di Liegi in Belgio. Il tuo singolo Lontano da te ha collezionato il premio della critica e un secondo posto internazionale. Quando hai scritto e interpretato questo brano, ti aspettavi che potesse superare i confini ed essere capito così a fondo da giurie e pubblici così diversi?

0: Allora, sarò sincera, un po' no, perché comunque io l'ho scritto principalmente per un mio malessere che avevo in quel momento, per aver vissuto una separazione forzata. Quindi molto spesso capita che magari non venga colto il significato profondo della canzone.
1: Quindi in pratica, cioè, tu hai preferito maggiormente concentrarti sul far sì che le persone potessero in qualche modo capire subito quello di cui tu stai parlando, oppure hai mantenuto così un piccolo alone di mistero?
0: Io ho scritto in modo capibile, però ovviamente, come mio solito, non faccio brani troppo espliciti. Diciamo che sono belli da sentire, significativi per tutti, ma il vero e proprio significato della canzone lo sente chi ha vissuto quel tipo di storia.
1: Ok.
0: In altri modi, ovviamente, rispetto al mio, però è così.
1: Allora, Cliff, tu hai lavorato molto sulla tecnica, adesso io non la conosco, spero che si pronunci correttamente, VPA, ma anche su presenza scenica e identità. E proprio di recente a Cervia, appunto, abbiamo visto nascere anche il progetto in duo Gelosia con Eco Rams. Quanto conta per te l'equilibrio tra la disciplina dello studio individuale e lo stimolo che nasce dalla condivisione o dal confronto sul palco?
0: Allora, io faccio parte anche di un coro gospel, quindi ho abitudine nel cantare nel gruppo, nell'insieme. Ti dai più forza, quello sicuramente. Anche cantare con Eco Rams è stato forte, perché è stata un'emozione forte. È più difficile? Sì, perché devi anche vedere quel che fa l'altra persona, siete in due, l'errore se lo fate, lo fate in due, non è singolo. Quindi c'è un po' più di responsabilità, questo sì, però è importante anche come crescita artistica.
1: Ho capito, beh, quindi mi piace questa analisi che hai fatto. Ascolta, Crifia, cosa vedi nel tuo futuro musicale? Adesso ormai entriamo nella stagione, tra virgolette, autunno, inverno, cioè, quindi ci sono delle novità, delle cose in cantiere a cui stai lavorando?
0: Sì, ho altri due brani che spero di far uscire a breve, se tempo permettendo, ovviamente. Ma io al mio futuro mi vedo a fare quello che faccio adesso. Ho cominciato da quando ero piccolina e continuerò a farlo.
1: Beh, chissà che non diventi proprio un lavoro questo della musica, quello che ti auguriamo. In Italia è molto complicato imporsi musicalmente, però
0: sono già a buon punto.
1: E questo è molto importante, mi fa piacere. Allora, Crifia, prima di ascoltare questo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per poter approfondire la tua conoscenza sul web.
0: Sì, mi trovate su Instagram, TikTok e Facebook come Crifia Official, Crifia Official, e invece su Spotify, YouTube, eccetera, eccetera, mi trovate come Crifia, semplice.
1: Crifia, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, ti auguriamo lungo, fruttuoso e talentuoso percorso artistico, e adesso lancio, ci ascoltiamo Lontano da te. Grazie per essere stata ad On Air.
0: Grazie a voi.

arrivato ora di Stefano Pavan con il singolo Fenoglio, nuovo singolo del cantautore, un pop rock cantante con il suo inconfondibile stile.

E siamo nel vivo della quarta parte di On Air. Ora con noi la cantante Sevra con il singolo Ora, cantautrice pugliese, stile R&B con intrecci popolari e afro.

chitarra in primo piano e una ritmica che non dà tregua, tornano i Vie Senza Nome con Voglia di quei momenti. Il loro terzo singolo è il più movimentato finora, uscito il 4 di settembre su tutte le piattaforme di distribuzione musicale. Scritto e arrangiato da Daniel Spadoni, è un rock pieno di energia che ci riporta agli anni tra le file del liceo e l'università.

si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: L'anticiclone in avvio di settimana continuerà a interessare le nostre regioni italiane, anche la Puglia, con una giornata in insegna al cielo sereno o al più poco nuvoloso. Sole protagonista con clima estivo, massime che oscilleranno un po' dappertutto dai 25 ai 29 gradi. Il vento in rinforzo di grecale, venti anche tesi al largo sul mare Adriatico, qui con mare mosso, altrove quasi calmi o poco mossi i mari sotto costa. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita Trabi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea. Let's go.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 21 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Matteo, apostolo e evangelista, protettore di bancari, contabili, doganieri e guardia di finanza. Si ricorda anche San Cadoc, abate martire gallese del VI secolo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 21 settembre 1937, viene pubblicato per la prima volta nel Regno Unito Lo Hobbit di Tolkien, capolavoro della letteratura fantasy che ha segnato la storia della narrativa mondiale. Nel 1964 Malta ottiene la piena indipendenza del Regno Unito, diventando uno stato sovrano all'interno del Commonwealth. Nel 1981 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce la Giornata Internazionale della Pace, fissandone la celebrazione globale come giornata di cessate il fuoco e non violenza. Infine, nel 1990 il giovane magistrato Rosario Livatino viene assassinato dalla stidda lungo la strada statale 640 da Agrigento. Nel 2021 verrà proclamato beato dalla Chiesa Cattolica. Oggi è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie neurodegenerative e abbattere lo stigma che colpisce pazienti e famiglie. Sono nati oggi Girolamo Cardano, matematico, medico, astrologo italiano, figura simbolo del Rinascimento italiano. Wells, lo scrittore britannico, padre della fantascienza moderna con opere come La macchina del tempo e La guerra dei mondi. Corrado Alvaro, scrittore e giornalista, poeta italiano tra i maggiori narratori del Novecento. Stephen King, scrittore e maestro del genere horror e thriller a livello mondiale. Bill Murray, attore e commediante statunitense, icona del cinema contemporaneo. L'aforisma con cui ci vogliamo salutare oggi: ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto, tratto dal manifesto Russell Einstein. Eravamo nel 1955. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Idea.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata con cieli sereni o al più poco velati, e nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la regione, garantirà dunque ampi spazi assolati solo con qualche velatura che si farà vedere nel cielo. Le temperature massime saranno in lieve calo, non oltre i 27-28 gradi, per venti sostenuti provenienti da est che determineranno anche mari piuttosto mossi. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: sono le 17. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

divine.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 21 settembre. Ariete, lunedì impegnativo ma produttivo, nel quale dovrete dimostrare soprattutto capacità di gestione. Non reagite alle provocazioni. Toro, avete davanti una giornata utile per occuparvi di ciò che può garantirvi maggiore stabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione concreta. Gemelli, dovrete scegliere con attenzione dove indirizzare le vostre energie in questo lunedì. Troppe richieste contemporaneamente rischiano di mandarvi in confusione. Cancro, la giornata può iniziare con qualche tensione, soprattutto quando vi sembrerà che gli altri non comprendano le vostre esigenze. Non prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità e quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte. Potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare. Non significa rinunciare a tutti i vostri progetti. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti ancora per gran parte della giornata. Avete bisogno di concretezza e di risultati tangibili. Acquario, la giornata cambia ritmo soltanto in serata, quando la luna entrerà nel vostro segno. Prima di allora sarà necessario occuparvi di questioni pratiche. Pesci, avete bisogno di distinguere ciò che vi appartiene da ciò che state assorbendo dagli altri. Una maggiore disciplina vi aiuterà a non disperdere energie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata con cieli sereni o al più poco velati, e nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la regione, garantirà dunque ampi spazi assolati solo con qualche velatura che si farà vedere nel cielo. Le temperature massime saranno in lieve calo, non oltre i 27-28 gradi, per venti sostenuti provenienti da est che determineranno anche mari piuttosto mossi. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
1: Sono le 17:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.
4: Idea News Magazine.
5: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa sul Telecolor. Buon ascolto.
6: E adesso spostiamo l'attenzione su un fenomeno che ha ricadute sia a livello locale che a livello internazionale. Parliamo infatti del greenwashing, ovvero il fenomeno che vede l'abbattimento di intere foreste con la scusa che poi successivamente verranno ripiantate tutte le piante, lasciando però una zona completamente scoperta per decine di anni. L'abbiamo osservato sia a livello internazionale, ma molto spesso anche proprio qua sul territorio di Cremona. Ma vista la complessità di questo argomento, abbiamo chiesto un'opinione al maresciallo Roberto Nuzzo.
7: Di questa follia si è cominciato a far propaganda sin dal 2021, ma la guerra alla vegetazione in realtà l'hanno avviata gli Stati Uniti, quando nel 2022 il Congresso ha varato la legge Inflation Reduction Act per avviare pratiche forestali intelligenti dal punto di vista climatico, come il diradamento strategico, virgolettato. Ma a questo si collega anche un comunicato del World Economic Forum risalente a giugno scorso, 2025, dove si legge che, virgolettato, le foreste stanno contribuendo al cambiamento climatico in quanto esse ora emettono più carbonio di quanto ne assorbono. I governi possono tutti adottare misure per mantenere e aumentare la cattura del carbonio in natura attraverso una migliore gestione delle foreste. E a tutto questo non poteva certo mancare Bill Gates, quando nel dicembre del 24, quindi 6 mesi prima, ha lanciato il progetto Breakthrough Energy, energia rivoluzionaria, ossia diradare quanti più alberi possibili dalle foreste occidentali nei prossimi 10 anni, così ci permetteranno di respirare meglio. Tutto questo finanziando aziende per aspirare l'anidride carbonica dall'atmosfera, che sappiamo che è il nutrimento delle piante, questo al fine di salvare il mondo dal presunto riscaldamento globale, appunto attraverso la distruzione delle piante, delle vegetazioni. A questa bizzarra idea, quanto folle, si è aggiunta anche l'Unione Europea, non poteva certo mancare, con il provvedimento Breakthrough Energy European. Infatti sta accadendo anche nel nostro territorio nazionale, come brillantemente accennato lei, dove sindaci senza scrupoli stanno devastando il patrimonio arboreo in nome della folle narrazione per la salvezza del pianeta. Il tutto ovviamente finanziato dal PNRR, con la premessa e promessa falsa di ripiantare, sostituire questi alberi, ciò che viene devastato, alberi grandi in perfetta salute con piantine minuscole che per la maggior parte non attecchiscono per mancanza di assistenza o magari perché queste tipologie di piante non sono idonee a tutti i tipi di territori. Mentre in cambio, tuttavia, i nostri sindaci ci stanno donando dei lastricati di cemento, rendendo invivibile appunto i centri urbani. E tutto questo è sotto gli occhi di tutti, infatti, Il Comune di Roma, pensate, dal 2021 e all'inizio del 2025 l'amministrazione comunale ha fatto abbattere oltre 18.000 alberi sani. Questa potrebbe essere la plausibile spiegazione riguardo le insensate scelte dei nostri sindaci, riguardo la devastazione della vegetazione nei centri urbani, in quanto si può accedere a dei finanziamenti a patto che gli alberi vengano abbattuti. Quindi si accedono a dei fondi, dell'autifondi, per devastare la vegetazione. Questa è la realtà dei fatti. Ma però c'è in qualche parte del mondo dove avviene il contrario. In Cina si è imboccata la strada opposta, riforestare il territorio attraverso il progetto della Grande Muraglia Verde. Questo progetto risale al 78, programma della cintura frangivento. Si tratta di un imponente progetto per la riforestazione con lo scopo di arginare appunto l'espansione dei deserti del Gobi e del Taklamakan. Si estende in 13 province e si concluderà nel 2050 con la piantumazione di miliardi di alberi per creare frangivento e ridurre le tempeste di sabbia e migliorare la vivibilità di tutti. Quindi l'Occidente evoluto appunto fa il contrario, tutto insensato, e compie dei crimini proprio contro la natura e anche contro l'umanità, perché ci rendono la vita difficile da questo.
6: Un problema serio quello del greenwashing, un problema che affligge direttamente o indirettamente anche tutti noi, anche nei comuni più piccoli, ma continueremo a seguire la vicenda. Nel frattempo ringraziamo il maresciallo Roberto Nuzzo per essere stato con noi questa sera. Grazie mille, maresciallo.
7: Grazie a voi, buon proseguimento.
4: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
4: Radio Idea.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea.
1: Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata con cieli sereni o al più poco velati, e nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la regione, garantirà dunque ampi spazi assolati solo con qualche velatura che si farà vedere nel cielo. Le temperature massime saranno in lieve calo, non oltre i 27-28 gradi, per venti sostenuti provenienti da est che determineranno anche mari piuttosto mossi. Tutti i dettagli in merito sulla Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: di te.
1: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea.
1: Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata con cieli sereni o al più poco velati, e nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la regione, garantirà dunque ampi spazi assolati solo con qualche velatura che si farà vedere nel cielo. Le temperature massime saranno in lieve calo, non oltre i 27-28 gradi, per venti sostenuti provenienti da est che determineranno anche mari piuttosto mossi. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: sono le 22.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: è mezzanotte.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore, non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore, cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore, l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore, cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.